0: na kago gising.
1: Nakardotang
2: Salki Urfi.
3: Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita!